Mezzanotte me lo dici, mezzanotte me lo dici, mezzanotte me lo dici.

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, veramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma anche i soldi per chiamare i clienti, costava un'altra a casa di casa, ma quando non lo stesso faccio.
2: Sì, da me, ma tutto il rombo siamo attaccati, però quando spetta...

si è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di mano. Si è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di mano. Si è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di male.

0: Ecco morta. Ecco morta.
1: Non c'è una cosa da pesce rotondo in questa.